0: se esce a testa.
1: Ma deve per nuova sentire verità. Chi era? Che sei mafoma.
0: Allora, oh, fede tu, campionato.
1: Tu, a te, oh, ci viene in te dove è?
0: La sua ci può vedere.
1: Oh, sta mio.
0: Ma dai la tattura. Sì, mi sono
2: pa, pa, pa, pa, pa, pa, escuta giuventura. Per in giù de su le umari bella ventura. Din le munte in can e tu venghe danzan i senso de la mar bater un la mesura pa pa pa pa pa pa vesi la melodia pa pa pa pa pa pa per tutta la famiglia med in tre din lo cuor passeggiam ver lo puoi e si nerde che me naga la mia vita.
3: Chez moi y'a même plus de réveil, j'ai découvert le secret pour me tirer du sommeil, j'écoute le reggae. Chez moi pas de rameur ni d'haltère à soulever.